0: Cantiniere, portate vino, stiamo di festa qui stasera.
1: Tutto invierno, 101.5, Radio Federal, tu radio.